0: Pacino, scovazzino senza pranzo,
1: butta via la cariola.
0: O scovazzino, scovazzino senza pranzo, butta via, butta via!